truccato che già calavano la scena al primo atto in piena luce. L'avevan tutto sbottonato, tutto gli avevano levato, tranne la maschera e la voce. E mi guardava e sorrideva, e mi guardava e mi diceva: continua tu che tanto è un gioco. Che sia una farsa o una tragedia, meglio che stare su una sedia per dopo battere le mani. Fa la mia parte e li vedrai, son lì che non protestano mai, è troppo comodo quel posto.

Non è che abbia strabiliato nessuna volta in un teatro, ma è qui mi parla e sta morendo. Ed è con lui che ho cominciato, e quella sera l'ho adorato, che pianse e rise improvvisando.

L'avrei creduto tu, io stavo solo lavorando. No, non è vero, ci credevi, è stata la tua vita ed è mia. E se non è così...